chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, da anche per mensaggio con il signore Benisha Romano, con lui. Ma stiamo in punta romana, che spera, che non scada mai la nostra parte del mensaggio qui, e con un'altra maniera di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

Jesus le ta salva. Nos tu bancanta, nos cantica tema or, pa nos po bancas. A trove che fundiesci cu Jesus te unico e unico speranza. Don canta conosco.